Radio Relnox, Radio Stambari. Lodice Celi. Sala Coccia Merrece. Savia. Papponovo.

4 cats i quasi m'ho fatro. I slagem o porro, se mal plato. Bé, sortirà i el negro zapal. Trocats

0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it

io chiamo McBlood. Cantati si vede la pasta nella giubilcizza. Cazzampi, io chiamo McBlood.

0: tango, la mia ciaccia. I Japance, Omidana, Bituruke, Narcomana.
1: Cataclisma, comunisma. Cataclisma, comunisma.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delevo.

Rambo. Rambo, voce pausa. Compositor Namir non ha bravio da vise sei Bauer.